No. Vuol l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede, no. Né un dito, no. Né un cappello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vuole.

lesti, lesti. Al galoppo, il capestro assai bene vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo.